Prennu portovut scapa gocca padret, prennu portovut sin vergogna calendret. La lene lu gioca e sta caccia hondo poc, paci che paccio giù costa de Santa Croce. Prennu portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la riunica le impunt. Fia na da flavecina, da sacuvia campesina.